0: Local Frequencies Night. Radio Korax. Das Signal bleibt.
1: Zeigt längst eine Zeit, die niemand mehr kontrolliert. Die Stadt schläft. Doch unter den geschlossenen Dächern arbeiten weiterhin Signale, Frequenzen, Impulse, Datenströme. Manche stammen aus Maschinen, andere aus dem Gedächtnis. Nachthaut wird nun durchlässig.
2: Sono approvato sulla mia pelle che i condizionamenti della famiglia sia positivi, perché ce ne sono stati molti più positivi chiaramente,
3: gente,
2: ma anche negativi non si riconosce, come magari tu invece no, la nonna ma ti dico,
3: volete
2: la bisnonna, però l'Angelina è calma, tranquilla,
4: ma lei della casa se ne fregava, la mia aveva l'orto e il giardino e della casa lei se ne fregava.
2: Io guardo
5: allora Angelina, grazie a quello che mi ha fatto Michele, ha avuto un'influenza positiva perché me ne parla più come una.
2: Sì, anche io ho l'impressione che fosse una
5: tranquilla.
3: Era però si buttava in terra.
6: Quando non aveva le prove avuto suo.
7: Ci credo che si buttasse in terra, bella che ne viene.
2: Ma lei andava a lavorare, quindi non è che la vedesse molto.